facciata, finestra sta rossa, un balcone rimbetta sto russo, e se muore passione bis, e se pazza d'amore di essa, se fanno una guardata, o se ne fanno nata, senza tenere coraggio.

rovina di casa fide fa. E a rossa veda con russa se fa russa russa russa, russa veda che a rossa se fa russa russa russa, appiessa issa per da capessa. E a rossa con una mossa maliziosa la repassa. Wait, wait!

A finestra sto padre da rosso, o balcone sta mamma do russo, a signora gallucca guissa, io signora gallucca guissa. Tu vira che triata, sta mamma costupata, ci manco

mossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia, sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa veda, con russa se fa russa, russa, russa, russa veda, che rossa se fa russa, russa.

rossa. Che la fa colombrina e che li chiusa piccia, sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede con russa se fa russa, russa, russa, e veda rossa casa fa rossa, rossa, rossa, rossa, che appaisse.

0: poi tu no, picchi da ogni riccio, ti cacciano un capriccio, la donna riccia non ha voglio no, la donna riccia non ha voglio no.
1: Ma poi la donna riccia?
0: No, no.